piazza di Bo si passano ore. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso scordare.

per te Corsica mia, lontano andaraglio, e sempre pronto risponderaglio. Corso mi ne sto, più corso mi ne sto.

Andrés Spadriano. Antonio se ne è morto e poi a scuola alla nocchiosa non c'era che tre zitti.

Vijam Gustamaru, jamo vitja sturja. Tu e radio ma baru, kun kunobi vitturia. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, kumu gidra passa e fali ornioeli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a core pieno, in deomo comuno.

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: Quante volte j'ai parso d'ave compio d'assista, dichiarando scomparso l'ardore di resista, pingendo a sventura d'un popolo afflitto.

speranze, d'allegria, che era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

serata. La compagna passa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara, la sento sbandare.

tua barbaria e ascimisi ai lumi in quel mese di maggio di 43. O erano di Adoida, hai battuto un sacrificio di Adoida. Con Niguli, Scamaroni e tutti sulla di l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

Oscar, quando Lolita capiava la sua prima peda. Occhi peda, vragica che ha capiata Lolita. Non c'era più uno

0: Adieu. Adieu.
1: Curtiga Radio, a Radio Musica di Curza. Curtiga Radio, in Naiaccio, 107.2.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Un po' come vai? Mi pare appena stonco.

pista azzurra, non ci sei più. E so come un orfanello, un megore un po' più di piano.

Awa canto così per sempre a tua melodia, come se tu fossi qui. Oh, t'amante nostalgia.

Domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a cuore in sicareccia, appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Veni a ditti.

tocco un affitto vicino una carezza al mio Dio me bionde. Come sapevo che conte erano le tostonde. Come sapevo che stava curati alle porte dopo affanni e dolori a mano e a morte.

e lavora, aprisse agli animali. A Vinestre la Berta e dei Fiuminali, un picchio di dente nella dina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probunia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi usole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Volevo mi accosti. Era una giovanotta. Ed è 11 del luccio.

0: casa, che nos apri un nostro cuore un si giovino e borte. Spertimo un pezzo i pane, mettimo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in bi. Un bibro metteremo, un grande tra la là, ma solo bell'inguerno,

0: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio, des chansons corses, uniquement des chansons corses, rien que des chansons corses.
1: À l'alto mondo, o tempo è longo, ci sta l'eternità. E va pigliato, tempo nato di me.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fan scordare le parole, confondo lui pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le note là in America.